0: 5-1-1, dice sono Torrone.
1: Sono 5-1-1. Traffico alla vista, Alfa Romeo Victor.
2: Alfa Romeo Victor, bien, con el tránsito a la vista, sígalo como número 2.